0: Turn, turn it up. Digital. Digital. Digital. 1029. Number one in hits.
1: Io nella vita cosa mi piace di più?
2: The things I cherish most.
1: Love, love, and love.